A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

i migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

0: Robbo, meglio di no.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: domenica.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura. Come non

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I know I should savor the moment.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Abbiamo un bel po' di notizie, abbiamo anche tanta musica da ascoltare. Proprio ieri parlavamo di determinati termini, parole che vengono utilizzati dalle nuove generazioni, tipo sei un poliester, e poi ho accennato anche alla parola aura, no? Oggi tanti giovani, quando vedono qualcosa che piace particolarmente, dicono: oh bro, aura. Adesso ci sono anche le aura battle, vince chi ha più carisma. Tra poco si parla proprio di queste nuove battaglie.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Una volta per sfidare qualcuno serviva la forza, serviva l'ingegno, la velocità, una partita a calcetto, giocare a tedesca, no? Tutti i giochi che abbiamo un po' fatto tutti noi. Adesso invece sui social esistono delle sfide in cui l'unica cosa che bisogna dimostrare è avere più aura dell'avversario. Vi siete resi conto che tanti giovani oggi per classificare qualcosa di forte, che piace, dicono semplicemente aura e si chiamano aura bubbles, praticamente stanno circolando soprattutto tra i più giovani. Questo fenomeno deriva dall'aura farming, un'espressione nata dal linguaggio dei videogame trasformata online nell'idea di guadagnare metaforici punti aura facendo qualcosa di particolarmente carismatico o comunque di spettacolare. E nelle battle due persone si affrontano davanti al pubblico improvvisando delle pose, dei movimenti, degli atteggiamenti volutamente esagerati, e il divertimento sta soprattutto nella autoironia, nella capacità di non vergognarsi a fare determinate cose. Io non le farei mai, vi consiglio di andare a vedere i video e poi pensateci se anche voi potreste mai partecipare a queste aura.

Beatles, oppure no, e forse è proprio questo il motivo del successo, no? Per anni sui social abbiamo cercato di apparire perfetti, qui invece bisogna essere abbastanza sicuri di sé e da accettare anche di sembrare completamente ridicoli, però è una cosa che sta funzionando.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta a tutti.

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 11 di settembre per parlare di segni zodiacali. Vediamo allora subito l'Ariete. Modificate un progetto prima che sia troppo tardi. Toro, concedete il vostro aiuto a chi ne fa richiesta. Gemelli, prendete le cose con filosofia e sarete sicuramente più sereni. Cancro, contate su un pizzico di intuizione in più, vi servirà. Leone, una novità simpatica migliorerà il tono dell'umore. Vergine, un evento straordinario potrebbe cambiare la vostra vita. Bilancia, con un minimo di pazienza risolverete i contrattempi. Scorpione, evitate di prendere troppi impegni di lavoro. Sagittario, accettate, dai su, fatelo, un invito in piacevole compagnia. Capricorno, gli astri vi guarderanno con occhi benigni, approfittatene. Acquario, premunitevi prima di dover agire in modo troppo affrettato. Pesci, un ingiustificato malumore potrà turbare il clima di oggi. Mi fermo qui anche per oggi, il nostro oroscopo dell'11 settembre è terminato, come sempre l'appuntamento è per domani.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mac.
3: C'è un sondaggio molto interessante fatto in questo 2026, condotto negli Stati Uniti, dove sono state analizzate un bel po' di persone. Hanno analizzato soprattutto il micro-cheating, cioè quei comportamenti che non arrivano necessariamente a un tradimento fisico, ma che possono essere percepiti come una violazione della fiducia nella coppia. Per il 41% degli intervistati, per esempio, portare avanti una conversazione costantemente flirtante via messaggi è già considerabile tradimento, è simile a un tradimento. Ed è qui che la faccenda diventa interessante. Non esiste un confine universale valido per tutte le coppie. Un comportamento completamente innocuo per qualcuno può essere inaccettabile per qualcun altro. Forse il punto non è stabilire una legge internazionale del like, no? Non bisogna soffermarsi solo su questo, ma è sapere quali sono i confini della persona che abbiamo accanto prima di scoprire nel modo peggiore che li avevamo interpretati diversamente. Bisogna parlarne, perché per alcune persone e magari per alcune donne, per alcuni uomini, si può mettere tranquillamente un like, non fa niente, per altri invece è un tradimento. Addirittura si parla anche di tradimento quando si inizia una serie televisiva insieme e si continua da soli, anche in questo caso. Quindi bisogna capire un attimo la relazione, dove va, qual è la parte della qual è la strada giusta da intraprendere in quella relazione in base a quello che vuole l'altra persona.
4: Hast du Lust auf ein authentisches italienisches Erlebnis? Jede Woche mit Easy Language Jesolo. Dienstags italienisches Sprachfrühstück und freitags Markt von Jesolo. Lerne Italienisch mit Spaß. Für weitere Informationen rufe +39 0421 382 023 an oder frage an der Rezeption deines Hotels nach. Jesolo. Jeden Tag ein Erlebnis.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Donald Trump parteciperà a una cerimonia al Pentagono in ricordo delle quasi 3.000 vittime degli attentati che sconvolsero l'America e il mondo intero. Il suo vice J.D. Vance parteciperà alle celebrazioni a New York insieme agli ex presidenti, mentre altri funzionari dell'amministrazione saranno in Pennsylvania. E al secondo e ultimo giorno della convention repubblicana a Dallas, in vista delle elezioni di metà mandato, il presidente USA ha ribadito la promessa di dare $5.000 a ogni cittadino americano adulto nel caso il suo partito mantenesse il controllo su Camera e Senato. Vance ha attaccato i democratici descrivendoli come il partito dell'odio. Si è tolta la vita a 35 anni Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall''ndrangheta per aver deciso di collaborare con la giustizia. La madre venne ammazzata dall'ex compagno Carlo Cosco e il suo corpo fu successivamente bruciato e fatto a pezzi. Denise, grazie alla sua testimonianza, contribuì a ricostruire l'omicidio della mamma. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro resterà in vigore fino a giovedì 17 settembre. Nuovi provvedimenti in arrivo la prossima settimana, annunciato la Premier Meloni. E prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni, a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche in maggioranza. Via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma il meccanismo delle preferenze con capilista bloccati. Il calcio con la Champions League brilla al Como al suo storico esordio in Europa. La squadra di Fabregas ha travolto 4-1 l'Ipsia al Sinigaglia grazie alle reti

0: di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. La Roma invece ha pareggiato 1-1 in trasferta a Istanbul con il Fenerbahce. Anche la pallavolo, esordio vincente dell'Italia di Feffè De Giorgi agli europei maschili di volley. A Napoli, nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito, gli azzurri hanno battuto la Svezia 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. A tifare la nazionale anche il capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Venerdì insieme in diretta all'interno di The Meg con Yuri Calliolo parliamo di Tom Holland, che è stato ingannato dal suo stesso Spider-Man. Infatti durante la lavorazione di Spider-Man Homecoming gli specialisti degli effetti visivi crearono un doppio digitale di Tom Holland per alcune sequenze impossibili o difficili da realizzare fisicamente, e il risultato era talmente realistico che, secondo il racconto riportato dalla Motion Picture Association, davanti a un test degli effetti Holland chiese se quella fosse una scena che aveva effettivamente girato lui. In realtà stava guardando la propria versione digitale, ma non l'aveva fatta. Ed è una curiosità che fa capire quanto oggi, nel 2026, gli effetti visivi siano diventati sofisticati, no? Noi spettatori cerchiamo continuamente di individuare cosa sia vero o cosa sia fatto a computer, usato appunto con l'intelligenza artificiale, tutti i meccanismi, i macchinari che oggi ci sono a disposizione. Qui non ci riusciva nemmeno il protagonista. Pensate un po' voi quanto è stato fatto bene. Forse questo è il miglior complimento possibile per chi ha realizzato quella scena: creare un Tom Holland talmente credibile da riuscire a fregare perfino Tom Holland stesso.

sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Mac.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ci tengo a ringraziare tutti voi che siete stati presenti. Torno domani se vi va, se vi fa piacere. Solito orario, solito posto, fate i bravi ma non troppo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, è arrivato il grande giorno dello Jesolo Air Show, lo spettacolo aereo più importante d'Italia che si terrà per l'appunto domani sabato 12 settembre dalle 14.30 alle 18.30 con diretta su Rai 1, la zona di maggiore visibilità, quella di Piazza Brescia, dove sarà allestito anche il quartier generale di controllo come di consueto il giorno che precede questo evento. Quindi durante la giornata di oggi sono previste le prove da parte di tutti i velivoli, dando vita a una sorta di spettacolo nello spettacolo. Protagoniste della manifestazione saranno naturalmente le frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare, da sempre simbolo dell'air show. L'esibizione è prevista alle 18, tra l'altro chiudendo la manifestazione stessa. Tra gli ospiti internazionali più volte annunciati spicca il ritorno dei Fursan Al Emarat, la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti, che tornerà ad esibirsi a Jesolo dopo la partecipazione del 2012, ma saranno veramente tanti i velivoli che si faranno ammirare nei cieli di Jesolo a partire dalle 14.30 con appunto l'ultima esibizione delle frecce tricolori alle ore 18. E quella di domani è una giornata importante anche dal punto di vista musicale, visto che segna il nuovo inizio della stagione dei concerti al Palazzo del Turismo con le varie date zero. Ad aprire sarà Luciano Ligabue, che tra l'altro è già stato avvistato in città, si è fatto fotografare da molti fans che lo hanno trovato in giro per Jesolo, e naturalmente questa è una tappa zero, quindi per lui rappresenta un momento particolarmente importante per quello che poi sarà il suo lungo tour in giro per l'Italia. A Jesolo dunque alle 21 ci sarà la data zero di Certe Notti 2026, un appuntamento per lui particolarmente importante, anche perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni, quindi per lui una ricorrenza particolarmente importante. Da ricordare che la settimana successiva, quindi il 19 settembre, sabato prossimo, ci sarà invece la data zero del tournée di Giorgia, che a Jesolo è di fatto di casa. Ritornando ai due appuntamenti molto importanti, è prevista una grande affluenza a Jesolo e quindi un grande afflusso, tra l'altro con una organizzazione complessiva pensata per garantire la migliore gestione dei flussi di pubblico. Per il pubblico del concerto, nella fattispecie, sarà attivato un parcheggio dedicato allestito nella grande area verde retrostante le scuole d'annunzio in via Nausicaa, facilmente raggiungibile attraverso via Roma Destra ed alcune centinaia di metri di distanza dal palaturismo che si trova in piazza Brescia. L'area sarà riservata

0: esclusivamente ai possessori del biglietto del concerto, previa prenotazione attraverso il sito www.parkforfun.com fino all'esaurimento dei posti disponibili. L'ingresso sarà gratuito, il parcheggio sarà custodito da personale dedicato, ma per accedere sarà necessario esibire il biglietto o il QR code agli addetti presenti sul posto. Per rendere ancora più semplice e ordinato l'arrivo degli spettatori, lungo i principali percorsi di accesso alla città sarà predisposta una segnaletica dedicata. Sarà sufficiente poi seguirla per raggiungere direttamente l'area di parcheggio. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata e buon fine settimana a Jesolo e con Radio Jesolo Web.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: È venerdì 11 di settembre, ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, qui in onda su Radio Jesolo Web. In questo venerdì, dicevamo, insomma, un vigilia poi di quella che sarà una giornata davvero ricca, ricchissima di eventi qui a Jesolo. Parleremo naturalmente di ciò che ci attende domani, ma parleremo anche di molto molto altro. Restate con noi.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera

Blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 11 di settembre per parlare di segni zodiacali. Vediamo allora subito l'Ariete. Modificate un progetto prima che sia troppo tardi. Toro, concedete il vostro aiuto a chi ne fa richiesta. Gemelli, prendete le cose con filosofia e sarete sicuramente più sereni. Cancro, contate su un pizzico di intuizione in più, vi servirà. Leone, una novità simpatica migliorerà il tono dell'umore. Vergine, un evento straordinario potrebbe cambiare la vostra vita. Bilancia, con un minimo di pazienza risolverete i contrattempi. Scorpione, evitate di prendere troppi impegni di lavoro. Sagittario, accettate, dai su, fatelo, un invito in piacevole compagnia. Capricorno, gli astri vi guarderanno con occhi benigni, approfittatene. Acquario, premunitevi prima di dover agire in modo troppo affrettato. Pesci, un ingiustificato malumore potrà turbare il clima di oggi. Mi fermo qui anche per oggi, il nostro oroscopo dell'11 settembre è terminato, come sempre l'appuntamento è per domani.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, ancora ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale in onda, anche in questo venerdì mattina, venerdì 11 di settembre, quello che è il nostro appuntamento insieme, qui anche per ricordarvi che fino alle 13 Piazza Kennedy ospita quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

Oggi e domani a Jesolo ritorna quello che è l'appuntamento con Jesolo Irish Show. Insomma, oggi in programma le prove generali e poi domani, sabato 12 settembre, sul litorale di Jesolo, tutti con il naso all'insù per lo spettacolo ufficiale. Due giornate dedicate a quello che è il mondo dell'aviazione, con un programma che promette davvero di lasciare tutti con il naso all'insù. Ci saranno velivoli militari, mezzi delle forze del nostro Stato, ma anche aerei storici, pattuglie acrobatiche, naturalmente grandi protagonisti di quello che è il volo sportivo. Poi non dimentichiamoci quello che sarà il momento clou, insomma il momento più atteso, il gran finale che sarà affidato alla PAN, alla pattuglia acrobatica nazionale, insomma alle frecce tricolori che anche quest'anno saranno protagoniste nei cieli sopra Jesolo.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Amici, la giornata di domani, di sabato 12 settembre per Jesolo, sarà davvero una di quelle giornate da incorniciare dal punto di vista degli eventi. Abbiamo parlato prima di Jesolo Air Show. Beh, sappiate che sabato da Jesolo partirà anche quella che è la data zero del tour autunnale nei palazzetti di Luciano Ligabue, un tour che segue la parentesi estiva negli stadi. L'inizio del concerto domani alle ore 21 al Palazzo del Turismo con Ligabue.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in questo venerdì mattina qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale. L'intero weekend vedrà protagonista Jesolo, nello specifico al villaggio Marzotto, il campionato italiano di calcio balilla.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Bene amici, per oggi è davvero tutto, io mi fermo qui, vi auguro a questo punto un buon weekend, ci ritroveremo lunedì mattina sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 5 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, è arrivato il grande giorno dello Jesolo Air Show, lo spettacolo aereo più importante d'Italia che si terrà per l'appunto domani sabato 12 settembre dalle 14.30 alle 18.30 con diretta su Rai 1, la zona di maggiore visibilità quella di Piazza Brescia, dove sarà allestito anche il quartier generale di controllo come di consueto il giorno che precede questo evento, quindi durante la giornata di oggi sono previste le prove da parte di tutti i velivoli, dando vita a una sorta di spettacolo nello spettacolo. Protagoniste della manifestazione saranno naturalmente le frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare, da sempre simbolo dell'air show. L'esibizione è prevista alle 18, tra l'altro chiudendo la manifestazione stessa. Tra gli ospiti internazionali più volte annunciati spicca il ritorno dei Fursan Al Emarat, la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti, che tornerà ad esibirsi a Jesolo dopo la partecipazione del 2012, ma saranno veramente tanti i velivoli che si faranno ammirare nei cieli di Jesolo a partire dalle 14.30 con appunto l'ultima esibizione delle frecce tricolori alle ore 18. E quella di domani è una giornata importante anche dal punto di vista musicale, visto che segna il nuovo inizio della stagione dei concerti al Palazzo del Turismo con le varie date zero. Ad aprire sarà Luciano Ligabue, che tra l'altro è già stato avvistato in città, si è fatto fotografare da molti fans che lo hanno trovato in giro per Jesolo, e naturalmente questa è una tappa zero, quindi per lui rappresenta un momento particolarmente importante per quello che poi sarà il suo lungo tour in giro per l'Italia. A Jesolo dunque alle 21 ci sarà la data zero di Certe Notti 2026, un appuntamento per lui particolarmente importante, anche perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni, quindi per lui una ricorrenza particolarmente importante. Da ricordare che la settimana successiva, quindi il 19 settembre, sabato prossimo, ci sarà invece la data zero della tournée di Giorgia, che a Jesolo è di fatto di casa. Ritornando ai due appuntamenti molto importanti, è prevista una grande affluenza a Jesolo e quindi un grande afflusso, tra l'altro con una organizzazione complessiva pensata per garantire la migliore gestione dei flussi di pubblico. Per il pubblico del concerto, nella fattispecie, sarà attivato un parcheggio dedicato allestito nella grande area verde retrostante le scuole d'annunzio in via Nausica, facilmente raggiungibile attraverso via Roma Destra ed alcune centinaia di metri di distanza dal palaturismo che si trova in piazza Brescia. L'area sarà riservata esclusivamente ai possessori del biglietto del concerto, previa prenotazione attraverso il sito www.parkforfun.com. Fino a esaurimento dei posti disponibili, l'ingresso sarà gratuito, il parcheggio sarà custodito da personale dedicato, ma per accedere sarà necessario esibire il biglietto o il QR code agli addetti presenti sul posto. Per rendere ancora più semplice e ordinato l'arrivo degli spettatori, lungo i principali percorsi di accesso alla città sarà predisposta una segnaletica dedicata, sarà sufficiente poi seguirla per raggiungere direttamente l'area di parcheggio. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento giornata e buon fine settimana a Jesolo e con Radio Jesolo Web.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì. Un venerdì frizzantino che sa già un po' di weekend. Qui con noi la nostra Cecilia. Ciao,
2: ciao
1: Ceci.
2: Alessandra, come stai? Te vedo sempre in forma te però, eh?
1: Hai visto? Sono molto... sì, non lo so, a settembre lo odiano tutti, a me piace invece. Mi sa di aria di novità. Comunque, poi oggi è venerdì, l'abbiamo detto, e domani c'è il weekend. Quindi sono molto contenta, anche perché le temperature ancora reggono. Oggi che facciamo di bello? Allora, io vi riporto al genio della settimana, la rubrica che ci fa conoscere dei geni che a volte non lo sono, quindi sta a voi poi giudicare. Oggi il genio della settimana torna ad essere un ladro. Spesso i ladri si aggiudicano il primo posto in questa rubrica. Tu invece dove ci porti? Nel magico mondo del calcio.
2: Esatto, vi parlerò della storia lampo tra il Barcellona e il Real Madrid, però non si parla proprio di palloni, ma di una cosa molto divertente.
1: Ok, a qualche mese dalla finale finalissima Spagna-Argentina. Sei contenta della finale?
2: Sì, molto.
1: Ok, peccato che dopo si sono menati come al sol, però
2: quello però c'è stato pure un momento carino, dopo
1: ne parliamo. Va bene, il momento più bello, no, non lo posso dire, lasciamo perdere. Comunque andiamo avanti, mi viene già da ridere. Parleremo anche in conclusione con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, delle prime gaffe da adulti. Cioè quando si entra nel mondo degli adulti non si è preparati, si cresce proprio facendo alcune figuracce che nel mondo dei ragazzi non esistono, ma affrontando il mondo degli adulti tocca farle prima o poi. Vediamo se qualcuna di queste vi è capitata. Tra poco al Comedy Radio Show.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo il nostro venerdì insieme, cari amici del Comedy Radio Show, con anche la nostra Cecilia. Oggi vi parlo del genio della settimana. Ti capita mai di leggere delle cose assurde che dici no, ma è impossibile che questo...
2: Sì, ha voglia, ma anche nel quotidiano, dici, ovviamente, ma com'è possibile che questo abbia fatto questa cosa?
1: Genio ironico, ovviamente, anche se qua c'è del genio in realtà, eh. Allora, il protagonista arriva da San Francisco, è un uomo che ruba dei vestiti in uno studio di yoga e poi scappa su un taxi senza conducente, pieno quindi di telecamere. Okay.
2: No.
1: E tutti pensano, beh, è perfetto, no? L'avranno preso. E invece no, perché tra i video cancellati, i volti sfocati, gli account difficili da identificare, mesi dopo non sanno ancora chi sia quest'uomo. Cioè, forse è il primo caso.
2: Ma si traveste, che cosa fa?
1: No, allora, intanto sarà, credo, il primo caso nella storia in cui un ladro è riuscito a confondere contemporaneamente la polizia e l'intelligenza artificiale. Uh-huh. Però in pratica la storia è divertente perché sembra un film di fantascienza, anche se in realtà è successo davvero. Tra l'altro gennaio 2026, quindi cosa ha fatto lui? Una volta preso questo speciale taxi, che è completamente autonomo, senza conducente, è salito a bordo e se n'è andato, no? Tutti quanti pensavano che sarebbe stato preso subito, perché questa macchina è praticamente una telecamera su ruote. Ha decine di sensori, circa 29 telecamere se non sbaglio, registra tutto quello che accade durante la corsa e la corsa viene prenotata tramite app. Quindi i pagamenti sono anche tracciabili. Cioè,
2: probabilmente un hacker questo, minimo un hacker.
1: No, praticamente cosa è successo? Che la polizia è arrivata troppo tardi su alcuni dati importanti, quindi il video all'interno dell'auto... quelli che avrebbero dimostrato chiaramente il volto del passeggero erano già stati cancellati automaticamente dal sistema quando è arrivato poi il mandato di acquisizione delle prove. Quindi, per una questione di privacy, i video delle telecamere esterne esistevano ancora, ma per appunto queste ragioni di privacy i volti delle persone erano sfocati. Quindi per una policy aziendale non hanno potuto dare, ora non so se...
2: Ma a che servono queste telecamere?
1: Per, non lo so, forse per segnalare dei guasti, non lo so. Comunque l'account usato per prenotare la corsa non ha portato un'identità verificabile, quindi probabilmente ha associato dei dati non riconducibili direttamente a lui, quindi lui sembrava stupido ad aver fatto tutto questo, ma in realtà, come dici tu, era
2: una
1: mezzo
2: cosa studiata.
1: Esatto, se l'è mezza studiata. Quindi il robotaxi lo ha aiutato a scappare alla fine, cioè, capito? Cioè, non è stato complice, ovviamente, però ha svolto il suo lavoro di taxi, però qualcuno ha prenotato una corsa e lui l'ha portato a destinazione, salvandolo
2: in qualche papapero.
1: Capito? Vabbè, tutti pensavano che una fuga con un'auto piena di telecamere fosse impossibile, invece lui ha dimostrato il contrario. Non abbiamo neanche il nome perché non si sa chi è.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il genio della settimana, il ladro che ruba qualcosa in un negozio di yoga, poi scappa con un robot taxi da prenotare con un'app, quindi con tutti i dati, anche le telecamere. Beh, spoiler, invece è stato un genio veramente, perché non l'hanno beccato. Alcune telecamere per privacy non l'hanno potuto riprendere, nel senso che le telecamere ci sono per vedere se ci sono dei guasti o delle cose, però sfocano automaticamente la faccia.
2: Beh, e quindi lui non è stato... me... probabilmente anche avrà usato qualche stratagemma, no?
1: Lui per ha non usato un account falso, quello sicuramente sì, per prenotare là. Comunque, una storia assurda che però è realmente accaduta nel 2026, a gennaio, inizio 2026. Andiamo da Marco che ci scrive: scusate, ma questo ha rubato dei vestiti, è scappato su un taxi robot pieno di telecamere, e è come fare una rapina e chiedere anche il servizio fotografico. Beh, Marco intanto si è salvato. Sì, il robot taxi a guida autonoma, quindi vi lascio immaginare, ma io non mi affiderei mai.
2: Neanch'io, cioè.
1: Si vede che non aveva l'amico Palo e l'amico che guida, come si vede nei migliori film di rapine di sempre. Silvia dice: il ladro avrà pensato, niente autista, niente testimoni, peccato che avesse scelto l'unica macchina che vede tutto a 360 gradi. Gianni invece ci risponde così: mi immagino la scena in caserma, come è scappato? Bah, con un robot taxi. E l'avete preso? No, allora il genio non è lui, è il robot. No, diciamo che anche i poliziotti, insomma, non lo so, se io non lo racconterei in giro se fossi un poliziotto.
2: È vero, io mi vergognerei.
0: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: my heart.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continua il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show con il magico mondo del calcio e la nostra Cecilia, se non sbaglio. Tapas di cultura.
2: Esatto. Oggi parleremo di calcio, delle due squadre di punta spagnole collegate, una al lato B e l'altra a un dolce che io veramente vi sconsiglio di fare perché passerete ore e ore aspettando che esca dal forno.
1: Quindi soprannomi di queste due squadre che ancora non vi spoileriamo. E nel fuori onda ti racconto che sono stata al Bernabeu. Ti interessa? No, te lo racconto lo stesso.
2: Preferisco il Camp Nou.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.attvo.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tapas di cultura con la nostra Cecilia.
2: Esatto. Allora, facciamo un salto al 19 luglio a New York. C'è stata la finale di calcio. Insomma, ha vinto la Spagna contro l'Argentina 1-0. In campo c'erano Lamine Yamal e anche Leo Messi, due fenomeni che hanno giocato contro, ma alla fine si sono abbracciati. Quindi c'è stato un momento bello, soprattutto in segno di rispetto e stima reciproca. Ambi i giocatori hanno un filo rosso con il Barcellona. Yamal gioca dal 2023, Messi ha giocato dal 2000 al 2021. Dopo questa parentesi, cara Alessandra, facciamo un po' di cultura da bar. Allora, parliamo dei tifosi del Barcellona.
3: Sì.
2: Nel mondo del calcio li chiamano tutti culés.
3: I culés?
2: I culés.
3: Ma perché i calciatori hanno dei bei, delle belle pesche? Come mai?
2: Allora, ti racconto il perché. Tra il 1909 e il 1922 lo stadio del Barcellona era molto piccolo. Quindi i tifosi, pur di vedere la partita, che facevano? Si arrampicavano sul muro di cinta e si sedevano sul cornicione. Che succede? Che quando le persone passavano sotto dicevano
3: tutti questi culés,
2: tutti questi culés davanti, no? Quindi chi camminava in strada all'esterno si trovava davanti questo panorama di lati B, tutta questa fila di posteriori.
3: Bello, bello.
2: Quindi in catalano culo si chiama cul.
3: Ok.
2: Quindi i passanti iniziano a dire: guarda i culés, guarda che culés, i culés. Ok. Invece adesso passiamo, che poi ovviamente è anche un modo di, insomma,
3: scherzoso.
2: Sì, scherzoso, certo. Ma sono molto orgogliosi quelli del Barcellona. Io sono culé.
3: Ma i giocatori o i tifosi vengono chiamati così? Tutti?
2: Tutti i tifosi,
3: okay.
2: I tifosi del Barcellona, okay. E, poi ci stanno gli altri,
3: quelli del Madrid,
2: esatto, gli eterni rivali del Real Madrid, che non si sono salvati poi di essere soprannominati in un modo un po' strano e vengono chiamati merengues, come le meringhe,
3: ok.
2: E qui diciamo è una storia un po' più dolce. Loro andavano sempre vestiti tutti di bianco, no? E qui proprio parliamo degli anni 10, proprio 1910, e un famoso radiocronista all'epoca li guardò e disse: sembrano un vassoio di meringhe che corre sul campo. E da quel momento i giocatori del Real Madrid vengono proprio chiamati proprio merengues.
3: Ma pensa a te, quindi abbiamo, no, salsa e merengue, ma culesse merengue.
2: Esatto.
3: Voilà.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Morta oggi a Roma a 78 anni Emma Bonino, storica esponente radicale e protagonista della politica italiana ed europea. Ricoverata dal 7 settembre, era stata trasferita ieri in una struttura privata. Tra i primi deputati radicali con Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini, ha dedicato la sua lunga attività a difesa dei diritti delle donne, a partire dall'aborto e all'impegno per l'integrazione europea. Parlamentare per oltre 20 anni e 9 legislature in Italia, per quasi 20 anni e 4 legislature in Europa, ha ricoperto incarichi di ministra degli esteri, del commercio estero e delle politiche europee. Iscritta al Partito Radicale dal 75, è stata poi presidente di Più Europa. Cordoglio unanime della politica, la presidente del Consiglio Meloni ha ricordato una voce forte e riconoscibile, capace di portare avanti le proprie idee. Marco Cappato ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un'amica. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha scritto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ricordando il ruolo a Bruxelles e sottolineando che l'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato con un messaggio il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, che provocarono quasi 3.000 morti e sconvolsero l'America e il mondo intero. L'unanime condanna per quanto accadde sollecitò una forte coesione della comunità internazionale contro il terrorismo in qualunque forma, sottolinea il capo dello Stato all'indomani di quella ignobile e inammissibile aggressione. Il richiamo ai valori di difesa dei diritti di ogni persona trovò nell'Italia e nei partner europei una risposta ferma, immediata e corale. La Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dunque rigettata la richiesta presentata dai legali dell'ex Ilva e da Acciaierie d'Italia di sospensiva del decreto che a luglio aveva dato 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione. Il blocco dovrà essere completato entro il 28 di ottobre. Anche il calcio, dopo i giorni dedicati alla Champions League, torna alla Serie A con la quarta giornata di campionato. Saranno Venezia e Fiorentina a sfidarsi questa sera alle 20:45, entrambe ancora a quota zero in classifica. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tapas di cultura, abbiamo parlato di tifoserie. Dici brevemente, ricordaci. Allora, adesso leggeremo i messaggi dei nostri amici del comedy. Probabilmente qualcuno conosceva questa storia. Abbiamo detto i tifosi del
2: Barça si chiamano culés, okay. E invece quelli del Real Madrid si chiamano merengues. Vi do un consiglio molto pratico, signore o signori all'ascolto che vi piace cucinare: non fate le meringhe a casa, perché ci vuole un sacco di tempo. Le comprate fatte e risparmiato molto, soprattutto di forno.
1: Sì, questa cosa me l'ha detta fuori onda, voleva dirla anche a voi, sì, quindi non fate le meringhe
2: stanotte.
1: Vabbè, andiamo ai messaggi.
2: Gabriele dice: ma quindi il classico spagnolo non è una partita di calcio, è praticamente una sfida tra una pasticceria e un reparto di intimo. Meraviglioso. Beh, il classico è quando si affrontano proprio il Real Madrid e il Barcellona.
1: E sono un po' come la Roma e la Lazio, giusto? Sì, Inter Milan è il derby della
2: sì, però non è, cioè, non proprio
1: paese,
2: così
1: no,
2: perché allora il Barcellona avrebbe come antagonista della stessa città l'Espagnol.
1: Ah, ok.
2: Ma Real Madrid sarebbe l'Atletico di Madrid. Qua stiamo parlando di due città completamente diverse.
1: Hai ragione, ho detto una cavolata. Hai ragione.
2: Queste però sono tappas di cultura.
1: Infatti, meno male che ci sei tu che ce lo spieghi. Poi io faccio delle associazioni sbagliate a prescindere, perché in effetti. Vabbè, andiamo avanti.
2: Serena mi sta un po' antipatica, perché sono del Barcellona, però vabbè, gli vogliamo bene uguale. Io sto con i madrileni tutta la vita, se proprio devo scegliere.

0: da cosa farmi rappresentare, preferisco una meringa a un coro di posteriori sul muro. Beh, c'hai ragione però.
1: Beh, oddio, dipende, cioè a chi piace, insomma. No, io come ti dicevo sono stata al Bernabeu.
0: Sì.
1: E è veramente meraviglioso. Non ho mai visto l'altro stadio, però
0: è molto bello, veramente. Se tu vai al Camp Nou. Ah, vi racconto una curiosità che non la troverete nei libri di storia.
1: Sì.
0: Allora, quando hanno fatto il progetto del Camp Nou, e hanno pensato, si sono ispirati soprattutto alle uscite del Colosseo per far sì che le persone vadano via nel minor tempo possibile.
1: Wow, che figata questa cosa, vedi? Continuano le tapas di cultura qua, 24H ragazzi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo le tapas di cultura generale che oggi ci hanno portato anche un po' nel mondo del calcio, della tifoseria, abbiamo imparato che i tifosi del Barça, del Barcellona, si chiamano i culés.
2: Esatto.
1: E quelli del Real Madrid,
2: i merengues.
1: Los merengues, quindi le meringhe. Le meringhe e i culi, fondamentalmente.
2: Esatto.
1: Andatevi a rivedere voi il perché, perché non è che la nostra Cecilia può stare qua a ripetere fino a domani. No, scherzo. E concludiamo tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco le prime gaffe da adulto nel mondo degli adulti.
0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre! Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, torna alla nostra rubrica conclusiva, oggi a tema gaffe, le prime gaffe da adulto, cioè quando si entra nel mondo degli adulti capitano degli inconvenienti, a volte anche delle figuracce, e spero che adesso ognuno di voi stia pensando alle proprie, perché poi alla fine col senno di poi sono
2: Stavo
1: anche
2: infatti
1: divertenti.
2: Riflettendo.
1: Allora, prima gaffe da adulto, la ginecologa mi prescrive degli ovuli e io li prendo per bocca.
2: Ah, interessante.
1: Poi non riuscivo a ripiegare la scheda elettorale, ho chiesto aiuto impanicato. Vabbè, intanto bravo che sei andato a votare. Poi favorisca patente e libretto, gli ho dato il manuale d'uso dell'auto. A teatro stringo la mano a un tizio che me la porgeva e lui poi mi fa: ora il biglietto, grazie.
2: No, vabbè, ingenuità.
1: Esame della patente, esca pure. Io scendo dall'auto e l'istruttore mi fa: esca pure dal parcheggio. Ai ai ai. Poi mi chiedono la fattura in un negozio e io, senza capire niente, dico: non sono mica una strega. Mi ero scordato di essere a un funerale e ho salutato tutti come se fosse una rimpatriata. Vabbè, ma qua abbiamo problemi di fosforo, cioè proprio cognitivi, non c'entra adulto o non adulto. Poi ho fatto pat pat in testa a mio padre di spalle e non era lui. Scusi, ho sbagliato pelata.
2: A me sai che succedeva a proposito di gaff? Quando io ero fidanzata e lui romano e io stavo in Spagna,
1: sì.
2: E quando chiamavo al telefono, ovviamente al fisso, e il padre aveva la stessa identica voce, quindi io: hola cariño, come
1: no!
2: Stas, hola mi amor. E il padre: con chi parlo? Amor, cariño. Io sono il padre.
1: Ma pensa se ti sentiva la mamma. Primo colloquio di lavoro, alla fine saluto e uscendo spengo la luce.
2: Ah. Immagino.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra una gaffa e l'altra e tra una tapas di cultura e l'altra siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show e dell'intera settimana, quasi in teoria, perché in realtà domani c'è il Best Of, quindi torniamo. Tu domani come te la senti in questo weekend, cara?
2: Beh,
1: Stacy?
2: Io come sempre approfitto l'ultimo sole, quindi
1: grazie,
2: ancora
1: di sole.
2: Andare al mare. Niente. Perché sono imperterrita.
1: Cecilia, se non la trovate in spiaggia, non importa che ora e che giorno e che mese,
2: sono sempre lì, quindi aperitivo sulla spiaggia domani.
1: Bene. Allora domani, come abbiamo detto, il meglio del peggio di tutta la settimana. Raccogliamo i momenti salienti di questa settimana trascorsa insieme con il Best Of del sabato del Comedy Radio Show. Vi salutiamo, un abbraccio da Cecilia
2: e anche da Alessandra.
1: Ciao a tutti.
2: Muah, besitos.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, è arrivato il grande giorno dello Jesolo Air Show, lo spettacolo aereo più importante d'Italia che si terrà per l'appunto domani sabato 12 settembre dalle 14.30 alle 18.30 con diretta su Rai 1, la zona di maggiore visibilità quella di Piazza Brescia, dove sarà allestito anche il quartier generale di controllo come di consueto il giorno che precede questo evento, quindi durante la giornata di oggi sono previste le prove da parte di tutti i velivoli, dando vita a una sorta di spettacolo nello spettacolo. Protagoniste della manifestazione saranno naturalmente le frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare, da sempre simbolo dell'Air Show. L'esibizione è prevista alle 18, tra l'altro chiudendo la manifestazione stessa. Tra gli ospiti internazionali più volte annunciati spicca il ritorno dei Fursan Al Emarat, la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti, che tornerà ad esibirsi a Jesolo dopo la partecipazione del 2012, ma saranno veramente tanti i velivoli che si faranno ammirare nei cieli di Jesolo a partire dalle 14.30 con appunto l'ultima esibizione delle frecce tricolori alle ore 18. E quella di domani è una giornata importante anche dal punto di vista musicale, visto che segna il nuovo inizio della stagione dei concerti al Palazzo del Turismo con le varie date zero. Ad aprire sarà Luciano Ligabue, che tra l'altro è già stato avvistato in città, si è fatto fotografare da molti fans che lo hanno trovato in giro per Jesolo, e naturalmente questa è una tappa zero, quindi per lui rappresenta un momento particolarmente importante per quello che poi sarà il suo lungo tour in giro per l'Italia. A Jesolo dunque alle 21 ci sarà la data zero di Certe Notti 2026, un appuntamento per lui particolarmente importante, anche perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni, quindi per lui una ricorrenza particolarmente importante. Da ricordare che la settimana successiva, quindi il 19 settembre, sabato prossimo, ci sarà invece la data zero della tournée di Giorgia, che a Jesolo è di fatto di casa. Ritornando ai due appuntamenti molto importanti, è prevista una grande affluenza a Jesolo e quindi un grande afflusso, tra l'altro con una organizzazione complessiva pensata per garantire la migliore gestione dei flussi di pubblico. Per il pubblico del concerto, nella fattispecie, sarà attivato un parcheggio dedicato allestito nella grande area verde retrostante le scuole d'annunzio in via Nausica, facilmente raggiungibile attraverso via Roma Destra ed alcune centinaia di metri di distanza dal palaturismo che si trova in piazza Brescia. L'area sarà riservata esclusivamente ai possessori del biglietto del concerto, previa prenotazione attraverso il sito www.parkforfun.com. Fino a esaurimento dei posti disponibili, l'ingresso sarà gratuito, il parcheggio sarà custodito da personale dedicato, ma per accedere sarà necessario esibire il biglietto o il QR code agli addetti presenti sul posto. Per rendere ancora più semplice e ordinato l'arrivo degli spettatori, lungo i principali percorsi di accesso alla città sarà predisposta una segnaletica dedicata, sarà sufficiente poi seguirla per raggiungere direttamente l'area di parcheggio. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento giornata e buon fine settimana a Jesolo e con Radio Jesolo Web.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Allora, oggi è il giorno in cui purtroppo ricorre il famoso terribile attentato alle Torri Gemelle, il famoso 11 settembre del 2001. E dovete sapere che meno di un mese fa Harry Styles, quando ha pubblicato il biglietto per il suo concerto, ha fatto una grafica che ha ricordato l'11 settembre, ma in modo ritenuto da molti fan irrispettoso. Perché? Perché praticamente nel biglietto c'è un'auto gialla con apparentemente Styles a bordo che sorvola l'Empire State Building e lascia una scia sullo storico monumento di New York. Allora, il biglietto in questione era stato venduto per il concerto di mercoledì 9 settembre, quindi proprio nella settimana dell'11 settembre al Madison Square Garden, e questa cosa ha praticamente fatto imbufalire tutti quanti i suoi fan, perché effettivamente a guardarlo ti evoca davvero tantissimo il disastro delle Torri Gemelle. Io vorrei sapere che cosa ne pensate, se vi va fatemelo sapere su WhatsApp.
1: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su TicketOne e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
1: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: domenica.
1: Insomma, neanche il tempo di fare un countdown. Tornano nel Regno Unito Harry e Meghan, viene diffuso il comunicato ufficiale e subito i due si arrabbiano per il modo in cui sono stati definiti. Perché? Loro praticamente nel comunicato sarebbero stati definiti cittadini privati con interessi commerciali e filantropici. Ma i Sussex hanno obiettato a questa descrizione perché loro preferirebbero essere definiti personaggi pubblici. Il problema qual è? È che quando loro hanno fatto presente che volevano che il comunicato fosse cambiato, il comunicato era già stato ormai diffuso a tutte le agenzie di stampa e secondo loro Re Carlo lo avrebbe fatto apposta. Insomma, non c'è pace per questi ragazzi, non riescono proprio a stare senza litigare. Voi che ne pensate? Io non penso che Carlo l'abbia fatto apposta, visto che bene o male ha riaccolto il figlio nel Regno Unito e ho avuto la sensazione che volesse davvero ricucire i rapporti. Voi che cosa ne pensate?
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Con me Adriana Paratore tutti i giorni dalle 15 alle 17.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, ritorniamo a parlare dei problemi di salute del cantante Billy Joel, che è stato operato al cervello. Il cantante, 77enne, ha parlato della diagnosi infausta ricevuta un po' di mesi fa, ovvero addirittura idrocefalo, ragazzi. Per fortuna che si tratta di idrocefalo a pressione normale, questa è la diagnosi ricevuta nel 2025, anche se è sempre una condizione grave perché il liquido cerebrospinale si accumula all'interno del cranio e preme sul cervello, e quindi è una condizione molto delicata che gli aveva causato amnesie, perdita di equilibrio, insomma diversi problemi, e sarebbe andata via via peggiorando. Quindi lui si è sottoposto a un intervento chirurgico nel quale gli hanno impiantato uno shunt che drena il liquido in eccesso dall'interno del cranio, e questo lo salva. Dopo l'operazione lui ha detto che già ha smesso di avere vertigini, perdita di equilibrio, e ha migliorato anche la sua memoria, quindi l'intervento è riuscito molto bene. Lui ha detto: non me ne vado da nessuna parte, quindi ha 77 anni, ma rimarrà con noi ancora a lungo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È morta a Roma, 78 anni, Emma Bonino. Per la storica leader radicale saranno celebrate le esequie di Stato. Il Consiglio dei Ministri si riunirà lunedì per deliberarle. Il cordoglio della Premier Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la ricorda come una protagonista delle riforme dell'europeismo. Parlamentare italiana ed europea, Bonino è stata ministra degli esteri, commissaria europea e leader di più

0: Europa. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre dovranno essere spenti gli altiforni. Respinta la richiesta di sospensione per i giudici, tra attività d'impresa e diritto alla salute deve prevalere quest'ultimo. I sindacati chiedono un tavolo urgente al governo, la Premier Meloni assicura verrà riconvocato subito. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, cancellata ogni soglia per il calcolo dei voti utili al premio di maggioranza. Per i nuovi partiti non presenti in Parlamento, le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000, fino a un massimo di 7.000. Restano esentate alcune forze già rappresentate in Parlamento. Per Più Europa e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, firme tra 1.500 e 2.000. La Procura di Roma solleverà alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione sulle chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, che ha detenuto quote della bisteccheria d'Italia. I PM chiedono di annullare la decisione con cui la Camera, il 5 agosto, ha negato l'acquisizione delle comunicazioni dal telefono di Caroccia. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian denuncia una fase critica e pericolosa nei rapporti con gli Stati Uniti. Intervenendo a un forum dei paesi BRICS a Delhi, Pezeshkian ha parlato delle pesanti sanzioni imposte all'Iran e ha accusato Washington e Israele di aver aggredito militarmente il paese negli ultimi mesi. Marco Bezzecchi conquista le qualifiche della MotoGP a Misano, sfiorando il record della pista dopo il miglior crono di Marc Marquez nelle FP1. In Q2 anche Alex Marquez di Gian Antonio Morbidelli, Acosta, Marini, Zarcoppole, Spargarò e Martin, fuori Bagnaia, solo 19esimo in grande difficoltà. Domani FP2 alle 10.10, qualifiche alle 10.50 e sprint alle 15. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Let's go.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, è arrivato il grande giorno dello Jesolo Air Show, lo spettacolo aereo più importante d'Italia che si terrà per l'appunto domani sabato 12 settembre dalle 14.30 alle 18.30 con diretta su Rai 1, la zona di maggiore visibilità quella di Piazza Brescia, dove sarà allestito anche il quartier generale di controllo come di consueto il giorno che precede questo evento, quindi durante la giornata di oggi sono previste le prove da parte di tutti i velivoli, dando vita a una sorta di spettacolo nello spettacolo. Protagoniste della manifestazione saranno naturalmente le frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale del

0: Aeronautica militare, da sempre simbolo dell'air show. L'esibizione è prevista alle 18, tra l'altro chiudendo la manifestazione stessa. Tra gli ospiti internazionali più volte annunciati spicca il ritorno dei Fursan Al Emarat, la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti, che tornerà ad esibirsi a Jesolo dopo la partecipazione del 2012. Ma saranno veramente tanti i velivoli che si faranno ammirare nei cieli di Jesolo a partire dalle 14:30, con appunto l'ultima esibizione delle frecce tricolori alle ore 18. E quella di domani è una giornata importante anche dal punto di vista musicale, visto che segna il nuovo inizio della stagione dei concerti al Palazzo del Turismo con le varie date zero. Ad aprire sarà Luciano Ligabue, che tra l'altro è già stato avvistato in città, si è fatto fotografare da molti fans che lo hanno trovato in giro per Jesolo, e naturalmente questa è una tappa zero, quindi per lui rappresenta un momento particolarmente importante per quello che poi sarà il suo lungo tour in giro per l'Italia. A Jesolo dunque alle 21 ci sarà la data zero di Certe Notti 2026, un appuntamento per lui particolarmente importante, anche perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni, quindi per lui una ricorrenza particolarmente importante. Da ricordare che la settimana successiva, quindi il 19 settembre, sabato prossimo, ci sarà invece la data zero della tournée di Giorgia, che a Jesolo è di fatto di casa. Ritornando ai due appuntamenti molto importanti, è prevista una grande affluenza a Jesolo e quindi un grande afflusso, tra l'altro con una organizzazione complessiva pensata per garantire la migliore gestione dei flussi di pubblico. Per il pubblico del concerto, nella fattispecie, sarà attivato un parcheggio dedicato allestito nella grande area verde retrostante le scuole d'annunzio in via Nausica, facilmente raggiungibile attraverso via Roma Destra ed alcune centinaia di metri di distanza dal palaturismo che si trova in piazza Brescia. L'area sarà riservata esclusivamente ai possessori del biglietto del concerto, previa prenotazione attraverso il sito www.parkforfun.com. Fino a esaurimento dei posti disponibili, l'ingresso sarà gratuito, il parcheggio sarà custodito da personale dedicato, ma per accedere sarà necessario esibire il biglietto o il QR code agli addetti presenti sul posto. Per rendere ancora più semplice e ordinato l'arrivo degli spettatori, lungo i principali percorsi di accesso alla città sarà predisposta una segnaletica dedicata, sarà sufficiente poi seguirla per raggiungere direttamente l'area di parcheggio. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata e buon fine settimana a Jesolo e con Radio Jesolo Web.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Tied down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, storica, leader radicale ed esponente di Più Europa. Era ricoverata da alcuni giorni in terapia intensiva per una crisi respiratoria. Ministro, commissaria europea ed ex parlamentare, è stata protagonista di numerose battaglie per i diritti, in particolare delle donne. Cordoglio unanime della politica, il presidente Mattarella ricorda il segno lasciato nella vita della Repubblica. La premier Meloni annuncia esequie di Stato previste probabilmente all'inizio della prossima settimana. Alessandro Di Battista è partito da Cuba per rientrare in Italia. L'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da 2 settimane dopo un malore, ha lasciato l'isola a bordo di un volo sanitario. L'aereo, che farà scalo in Lussemburgo, viaggerà a bassa quota e a tappe. L'arrivo è previsto domani mattina alle 8 a Ciampino. Di Battista era a Cuba per un reportage e dopo il malore del 28 agosto è stato ricoverato e operato a La Habana. In Italia proseguirà il suo percorso di cure. A 5 anni dagli attentati dell'11 settembre, il presidente americano Donald Trump ha commemorato le vittime al Pentagono. Non dimentichiamo, combattiamo per vincere, ha detto, sottolineando la forza dello spirito americano. Il bilancio degli attacchi fu di quasi 3.000 vittime. Lo schianto degli aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle restano immagini simbolo di un evento che cambiò profondamente l'Occidente e diede vita alla guerra al terrorismo contro Al-Qaeda. Si sono chiusi al Senato i lavori sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha completato l'esame degli emendamenti all'articolo 1 e oltre la metà di quelli all'articolo 2. Si riprende lunedì, mentre il voto finale è previsto martedì. Tra le novità, l'eliminazione di qualsiasi soglia per il calcolo del premio di maggioranza e l'aumento delle firme necessarie ai partiti non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000, con possibile ridimensionamento. La Corte federale d'appello della FIGC ha respinto il reclamo dell'avvocato Renato Miele contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della federazione, confermata la regolarità del voto del 22 giugno. Il ricorso contestava l'esito dell'assemblea, l'ammissione dei candidati e il mancato accesso agli atti sulla candidatura di Malagò. La Corte ha quindi confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale e la validità dell'elezione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. You said you hated the ocean, but you're surfing.

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I love you.
2: I think I love you.
1: I love you.
2: And I love you.

0: Accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.